0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 1937. Descúbrete. Descúbrete. Descúbrete.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Mía 937. Descúbrete. Descúbrete.